serigne touba amna talibé lu massalaj ne ko xana tuddu duñ may tuddu de di tuddu kenen metti na la mu ne ko lol lolou rek ma defé ci naxari aduna yi serigne bi ne ko sa yu kari nekké genn rek wax ni genn

0: irriconoscibile. Inizia il flusso di Tai Chi sulla sedia per principianti.
1: Scompaia per un mese.
2: Au niveau international également en dehors de xeyna la nga xamantene mom di